Ami, ami ashe idumare. Ekute ele to fakole tin lo jobe enu ni le nlo fe gbo. Ekute to fakosile tin lo jobe.